Questi occhi non sono i miei. A cura mia, Ida, t'Italia, t'Italia, t'Italia. A cura mia. Questi occhi non sono i miei. A cura mia.